0: Mayan FM.
1: Ore raare ankar naa yi naa kajole ripilir. Ore ankar neyi yara hena baba naa jisolo. Nikiti Mayan elelero.
2: Aji ankar naa ormurra nairowa. Kiti elelera Mayan FM. Kibuitare chief le rabu.
3: Aji Thomas Eremon. Ormaneja ilori kinye le metro. Kiti elelero. Kibuitare chief le rabu.
4: Aji raa ankar naa ormurra na lana hiro. Anu solo isi lori kinye le metro. Kiti elelera Mayan FM. Kibuitare chief le rabu.

0: Angolo, emesa nikintutumia ndamunota ngorubiani.
1: Kaa changa moto nati eleturu, olunga na kuwana kwa nikino. Kidima yiro ibe ye kwa na duwa turu.
0: Warebo kiolonge Jumamosi, so mwene nkakenya omira shusai siete endama. Notori, Sylvia Naini, aka Silu Silu. Kintengen, nikinta yolomba orubiani, na akitio yito ikireta.
2: Enchangolo. Enchangolo.
0: Lelor kurodo lino, amwe enchangolo emesa nitumurere. Nikituminduwa doa chomadi, niki utaro, niki retoro.
3: Niki retoro.
2: Enchangolo.
4: Ere mayam.
2: Mayam.
5: Enkiva shula o singolotin le sabato. Singolotin o pegoltolino e weinesha. Kisis nigintotinda munotanga e mularan.